0: And now a charcoal workers' song from the Sicilian Workers and Musicians.
1: Mi stai stare, ci passa, ci mi, mi si contorni, non c'è meglio di già. Mi si contorni, non.

0: sulla luna ho fatto un tempo passa e si vuole pizia.
1: And finally, a collective work song from the Sicilian workers and musicians.